0: ridermi fate.
1: La colore, o si costi parlar, non mi curo nel tuo seno macchiare questa mia spara. Potrebbe il bellicoso Rodamonte mandarti con un soffio alla perron.

0: Un momento e ti lascio. Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò. Dico l'urmego Figaro destinai.
1: Signor, se osassi.
0: Parla.

0: Osanna, io ti vo far felice. Non sai quanti io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, a per questo favore io pagherei. Scena alcuno entri.
1: Chi ve lascia pistole?
2: La madonna sarà la cercata.
0: Qui dietro mi porrò.
1: Non dice l'altro.
0: Taci e cerca che parta.

0: suoi gusti io mi credi a chi preferi dovessi per amante come fan tutte quante un signor liberale prudente e saggio a Giovinastro
1: a un paggio a Cherubino
0: a Cherubino Cherubino amore cocci sul far del giorno passeggiava qui intorno per entrare
1: oh, ma io un'impostura è questa
0: con il mio cavolo chi ha gli occhi in testa e quella canzonetta ditemi confidenza io sono un amico e da trui nulla dico e per voi per madame a proposito figlia istruitela meglio figlia guarda a tavola si spesso e con tali immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto sapete egli una bestia
1: scelderò e perché andate voi tra i menzogni sporcendo
0: io che ingiustizia quel che comprendo quel che tutti dicono,

dolore che mi sale per il seno, che più dolore che mi sale per il seno, scaglia, scaglia per la fatale sapienza, a finire il mio acerbo dolore.

tanto battaglia mi dentro, ogni rigore che avanti valor. Manderò, manderò, manderò, sono sotto tutto tempo, sorrigo, manderò, manderò, manderò, vendetta, battaglia, vendetta, vendetta, griderò. Animando battaglia, vendetta, battaglia, vendetta, ogni rigore.

0: e saccio, e questi l'ufficiale.
1: Ostelle, malandrino.
0: E ben, madama.
1: Io sono, signor mio, il ricordo sorpreso al par di voi.
0: Ma sta male?
1: Sta male? Per non ieri la festa voleva un travestiero, al modo stesso che l'ha vestito adesso.
0: E perché non partiste?
1: Signor!
0: Saprò punire la sua disobbedienza.
1: E fin

0: brava figliuola, hai un buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uomo, qual demone, qual dio, rivolgo tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
1: E che vorresti ballar col piede stravolto?
0: E non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
1: Per buona sorte i vasi eran di creta.
0: Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
1: E intanto a cavallo, di galoppo a Siviglia andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite, o belle giovani.
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta.
0: Certamente. Che razza di domande.
1: Via, non li far più botti e non ti intende. Ed ecco che pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote.
0: Che rubino!
1: Or ci sei!
0: Che già mi incanta!
1: Non canta, no! Ma dice che gli salto stavare in sui garofani.
0: E lo dice? Sarà! Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
1: Anch'esso?

0: l'isola è cinta ed incantati vostri.
1: Ti farò via col caccio
2: e lo con la spada.
0: Non basta una la forza, prendi il gorgoglio scudo.

gentilissima, benché di marmo siate, oh padron, padron mio, mirate, mirate, che seguita a guardare, che seguita a guardare, oh,

Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso

0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
2: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Se io mi osservo un po' no.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Io sono la Susanna e tu sei pazzo!
0: Oh, grazie! Non tanti elogi! Guarda un poco se potrei assistar meglio in...

promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E

0: come voi non aprite?
1: Perché dovete mia camera aprire?
0: E lasciate la prima senza chiavi. Ehi, gente!
1: Come? Oh, restare pentaio, non lo damo l'amore.
0: È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che provenza!
0: Vuoi?

0: ardire, amor che in cielo mandato strettamente ben dovere. Questo uomo miracoloso nel villaggio della scelta sua voglio far salvo. Dottore, perdonate! E perché possediate segreti portentosi,
1: sorprendetemi. La mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina Isotta?
1: Ah? Che cosa?